masu satona, pasa pedam satona, papa sama su satona, lebe lebe papa dar, e andrenge sana patani.